Wow, Cristina de Roma, grazie, molte grazie per i doni, sei brava, sei bella, mia cara amica Chris de Roma.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Vita, tifosi dall'Italia con mio padre, il mondiale, e non può essere non stare in il mondiale Italia, cosa incredibile. Non si capisce, no?

Benvenuta Chiara dall'Italia. Gracias Sergio de Buenos Aires, Argentina. Ciao Rosy dall'Italia, benvenuta. Ana di Salerno, dove sei Ana?

con Nicola da Bari. Benvenuto. Hello Icarus. Ciao a tutti, buongiorno Italia. Buen día mundo, todo lo Europa.